non è divertente. Acca, sacca moco va il lavo, ha passito, mamma. Sì, sì, ora. Martino, la polvorina, sacca fuori.